0: un fort aplaudiment, sisplau, per Kid Fluss.
1: Junts, eh?
2: La cantem tots junts, eh?
3: T'ho ha deixat allà plastat.

semplicità che conta. Non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con questa parola di Pasolini dobbiamo fare la rivoluzione. La rivoluzione della felicità.